0: Altra cosa,
1: no, me le, devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzala. Un attimo, legalizzala.
2: Revolución 90.

0: años de compañía es Dinastía.
1: Oh, già.
2: Cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah, va?
1: Senti.

0: un'altra cosa.
1: No,
0: devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire Lega!
2: Un attimo.
0: Legalizza!